0: und Lebenserfahrung der Liebenden. Empfehlenswert.
1: Questo è troppo morbido.
2: Ma deve essere morbido. Questo è il punto. No?
3: Signora, le faccio provare questo Physiology. Si mette nella posizione esatta in cui dorme di solito.
2: No, ma non c'è bisogno.
1: Scusa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dorme di solito, a cucchiaino.
2: No, grazie, veramente. Senti, decidi tu, eh. Queste cose che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora?
4: Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna.
1: Ma dove lo trovi un uomo e ti porta il caffè a letto?
2: Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato.
1: Sei stata per tutta la vita la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta, goditi un pochino sta libertà che c'hai.
2: Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio.
1: Quale spazio?
2: Lo sai, non ci vedo, eh.
1: Non vedi, non ci senti, mi pare da sta coanna dei miracoli.
2: Ho incontrato una persona.
4: No, madonna.
1: Posso sapere da quanto tempo mi racconti male?
5: Non puoi stare così, perché come stai? Come non le manca un pezzo.
1: Tu ti vergogni ancora.
2: Io ho bisogno di capire.